0: più avanti con cui ho già scritto.
1: Non mi ricordo. Chi è che sta facendo sapere i miei incontri?